0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:35.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.
3: Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

Giorno fatto, giorno buio, tornato in me. Passi si allontanano prendendo un caffè. Segui l'ombra, infelicità. Lascia quella porta col mio uomo.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Even when you throw that swing and hit that swerve, I'm so satisfied.

0: migliorare la tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Non era gelosia.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: sua civiltà, tra chi invoca i diritti su una terra promessa e chi giura vendetta contro chi gli era tolta. C'è un vagito lontano, forse peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Sono le 5:31.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: A bird with the word came to me.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 6 e 32 minuti. Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il Mugello piange la scomparsa di Don Romano Nencioli, morto all'età di 86 anni. Sacerdote molto conosciuto e profondamente amato, ha dedicato la propria vita al servizio della comunità, lasciando un segno importante non soltanto nell'attività pastorale, ma anche nel mondo sanitario e nella formazione professionale. Don Romano aveva lavorato infatti come infermiere nell'allora ospedale di Luco di Mugello ed era stato tra i principali artefici della nascita della scuola infermieri di Borgo San Lorenzo. Nel corso degli anni l'istituto ha formato e diplomato centinaia di professionisti, molti dei quali lavorano ancora oggi nelle strutture sanitarie del Mugello e dell'area fiorentina. Quella scuola è poi diventata un corso universitario oggi ospitato nei locali dell'ex pretura di Viale Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo. Un risultato che deve molto all'impegno, alla competenza e alla caparbietà di Don Romano, qualità che lo hanno accompagnato durante tutta la vita. Come sacerdote è stato un punto di riferimento per la comunità, sempre disponibile, attento ai bisogni degli altri e pronto ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà. I funerali saranno celebrati mercoledì 23 alle 10:30 nella chiesa di Santo Stefano a Grezzano, dove Don Romano è stato per tanti anni sacerdote. Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026, per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno.
2: La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRFS più Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi, attività sportive e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperie San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo.
1: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano d'Onoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
12: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
13: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: ho un'idea.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia, Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa. Originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Buon mercoledì da Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
11: I just love to say it.
12: Jason.
13: Too long.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Oh, oh.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
14: Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello!
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.
10: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: www.radiomugello.it

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamenti settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026, lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi i sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana.
3: Una nuova proposta entra nell'offerta formativa del Corpo Bandisti Savoy di Palazzolo sul Senio. Accanto ai tradizionali corsi di tromba, clarinetto, flauto, saxofono, batteria, pianoforte e canto, quest'anno prenderà il via anche un corso di teatro musicale aperto a partecipanti dai 6 ai 90 anni. L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco attraverso la recitazione, il canto e il movimento scenico. Lo spettacolo finale non sarà definito in partenza, ma verrà costruito progressivamente nel corso degli incontri, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle caratteristiche dei partecipanti. Il corso si svolgerà ogni giovedì dalle 19:30 alle 20:30 a partire dall'8 ottobre e fino alla fine maggio del 2027, tenuto dal professor Pier Giacomo Zauli. Il percorso prevede complessivamente 25 incontri ed ha un costo di iscrizione di 50 euro comprensivo di tutti gli incontri. Per informazioni di iscrizione è possibile telefonare o inviare un messaggio al numero 333-3306-191.
2: Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti, un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
2: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
3: Buon mercoledì, da Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello piange la scomparsa di Don Romano Nencioli, morto all'età di 86 anni. Sacerdote molto conosciuto e profondamente amato, ha dedicato la propria vita al servizio della comunità, lasciando un segno importante non soltanto nell'attività pastorale, ma anche nel mondo sanitario e nella formazione professionale. Don Romano aveva lavorato infatti come infermiere nell'allora ospedale di Luco di Mugello ed era stato tra i principali artefici della nascita della scuola infermieri di Borgo San Lorenzo. Nel corso degli anni l'istituto ha formato e diplomato centinaia di professionisti, molti dei quali lavorano ancora oggi nelle strutture sanitarie del Mugello e dell'area fiorentina. Quella scuola è poi diventata un corso universitario oggi ospitato nei locali dell'ex pretura di Viale Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo. Un risultato che deve molto all'impegno, alla competenza e alla caparbietà di Don Romano, qualità che lo hanno accompagnato durante tutta la vita. Come sacerdote è stato un punto di riferimento per la comunità, sempre disponibile, attento ai bisogni degli altri e pronto ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà. I funerali saranno celebrati mercoledì 23 alle 10.30 nella chiesa di Santo Stefano a Grezzano, dove Don Romano è stato per tanti anni sacerdote.
3: Mercoledì 23 settembre alle 18 nel santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Scuola de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da tre allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanobini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbardi violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi i sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana, e poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
2: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievo, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano d'Onoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore. Prima scelta 58 euro al metro quadro, scelta Nodino 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione. Se sei povero o ricco, uno della casta, giovane o vecchio, iconoclasta, la password è uguale.

0: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
7: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: 334 79 88 000 Radio Mugello.
9: I took a bite out of Mountain Range. Thought my teeth would break the mountain.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Scuola de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da tre allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanobini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbardi violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà.
3: Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro, che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026, per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno. Da un decennio la scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici di Barberino prepara gli studenti e le studentesse della classe terze al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge A2. Gli alunni e le alunne, a seguito della frequenza di un corso annuale tenuto dalla scuola, sostengono l'esame presso il British Institute of Florence, centro platinum per gli esami Cambridge. In seno alla collaborazione tra i due istituti, lunedì 21 settembre si è svolta la cerimonia per la consegna dei certificati Cambridge A18 tra alunni e alunne che hanno sostenuto l'esame A2 K for School nel mese di maggio 2026. La cerimonia si è svolta alla presenza delle loro famiglie e della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Stefano Catani, Chiara Carletti, della sindaca di Barberino Sara Di Maio, della State Schools Coordinator del British Institute of Florence Louis Barker, dell'assessora all'istruzione Anna Nuti, della professoressa che ha la docenza del corso Cambridge presso la scuola Lorenzo de' Medici Lucia Tisseron e di altre docenti dell'istituto. La cerimonia ha suggellato la conclusione di un percorso di serio impegno didattico da parte degli studenti e delle studentesse che hanno investito il loro tempo nello studio e nell'apprendimento complementare a quello curricolare e sono stati premiati. Le eccellenti valutazioni ottenute e il certificato che lo riportava sono stati la gratificazione all'impegno profuso e l'indicazione di un percorso di eccellenza da perseguire per la loro formazione.
2: La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRFSPU Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi e attività sportive attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Grande soddisfazione per il cicloclub appenninico 1907 al campionato italiano enduro disputato domenica 20 settembre a Vidiciatico in provincia di Bologna, un fine settimana intenso caratterizzato da un percorso tecnico e impegnativo che ha messo alla prova gli atleti presenti e ha visto la formazione mugellana confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del panorama nazionale. Il risultato più importante porta la firma di Matteo Rimondo, che conquista il titolo di campione italiano nella categoria M3, coronando con la maglia tricolore una prestazione di grande livello. Sul podio anche Alice Farinelli, seconda classificata nella categoria DJ, e Filippo Ciolli, che chiude al secondo posto nella categoria ELMT.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
1: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione.
3: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE S.p.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.p.A. in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063
2: 334 7988 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Sono le 11:34.
5: Buon mercoledì. Da Radio Mugello. Sing.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: offerta di una foto.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026 per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno.
3: Paesaggi silenziosi, boschi e antichi itinerari. Il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano, infatti, è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo. Più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, rete escursionistica italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello, un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Il comune di Marradi si avvale di YAC, Young Architects Competition, per lanciare House of Poetry, concorso internazionale di architettura dedicato alla rifunzionalizzazione della casa di Dino Campana, autore dei Canti Orfici e tra le voci più originali e visionarie della poesia italiana del Novecento. Situata a Marradi, la casa di Campana è disabitata da molti anni, recentemente è stata acquisita al patrimonio pubblico. Il concorso è aperto a progettisti di tutto il mondo con l'obiettivo di trasformare l'edificio in un luogo capace di custodire la memoria del poeta e allo stesso tempo di accogliere ricerca, formazione, incontri, mostre, nuove forme di produzione culturale. Un polo culturale con realizzazione della Casa Museo Dino Campana e la creazione di nuovi spazi dedicati alla cultura e alla cittadinanza, tra cui le sedi del Centro Studi Campagnani Enrico Consolini e della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana. Si prevedono inoltre aree espositive anche permanenti, un archivio e ambienti polifunzionali per eventi e attività pubbliche, oltre che la valorizzazione dei giardini, la costruzione di un piccolo padiglione multifunzionale e la creazione di un nuovo collegamento strategico con il tessuto urbano di Marradi. Con l'avvio dell'anno scolastico, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
2: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 chilometri del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238, una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano d'Onoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale il ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Mamma.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori e designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 13:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi. Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9:30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15:30 alle 18:30. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19.
3: Da un decennio la scuola secondaria di primo grado Lorenzo De Medici di Barberino prepara gli studenti e le studentesse della classe terza al conseguimento della certificazione linguistica a Cambridge. A due, gli alunni e le alunne, a seguito della frequenza di un corso annuale tenuto alla scuola, sostengono l'esame presso il British Institute of Florence, centro Platinum per gli esami Cambridge. In seno alla collaborazione tra i due istituti, lunedì 21 settembre si è svolta la cerimonia per la consegna dei certificati Cambridge a 18 tra alunni e alunne che hanno sostenuto l'esame a 2K for School nel mese di maggio 2026. La cerimonia si è svolta alla presenza delle loro famiglie della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Stefano Catani, Chiara Carletti, della sindaca di Barberino Sara Di Maio, della State Schools Coordinator del British Institute of Florence Louise Barker, dell'assessora all'istruzione Anna Nuti, della professoressa che ha la docenza del corso Cambridge presso la scuola Lorenzo de' Medici Lucia Tisseron e di altre docenti dell'istituto. La cerimonia ha suggellato la conclusione di un percorso di serio impegno didattico da parte degli studenti e delle studentesse che hanno investito il loro tempo nello studio e nell'apprendimento complementare a quello curricolare e sono stati premiati. Le eccellenti valutazioni ottenute e il certificato che lo riportava sono stati la gratificazione all'impegno profuso e l'indicazione di un percorso di eccellenza da perseguire per la loro formazione. Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026 per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno.
2: Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20, come sempre, il mercato dei produttori. Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Escuela de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da tre allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanobini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbardi violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie e alle legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Luci, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 svolto nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare

0: migliori specialisti del panorama nazionale. Il risultato più importante porta alla firma di Matteo Rimondo, che conquista il titolo di campione italiano nella categoria M3, coronando con la maglia tricolore una prestazione di grande livello. Sul podio anche Alice Farinelli, seconda classificata nella categoria DJ, e Filippo Ciolli, che chiude al secondo posto nella categoria ELMT.
1: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi, che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Besti Calenzano Donoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
0: Si chiude mercoledì sera il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 20 si gioca San Piero Assieve Gallianese, riposa il Saginale già eliminato. Ai padroni di casa basta il pareggio per passare il turno, mentre gli ospiti devono vincere. Alle 20:30 in programma Barberino Fiesole, riposa il San Godenzo già eliminato. In caso di pareggio, vista la parità tra le due squadre, si ricorrerà al sorteggio.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
3: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

respirare dalle ombre, le nuvole ad ottobre, quando il cielo si copre, quando gli alberi salutano le foglie castane e si torna sulle strade, lasciati bagnare da ogni goccia di pioggia a novembre, quando la nebbia scende, quando la città rivomita i suoi mostri e ti mancano i tuoi cari.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
5: 334 79 88 000.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

umanità. Dietro sé non lascerà legge, monumenti, gente destinata a perdere.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Pensa fuori dall'ordinario.
4: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
3: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Soul.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via, vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Paesaggi silenziosi, boschi e antichi itinerari. Il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano, infatti, è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo. Più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Il comune di Marradi si avvale di YAC, Young Architects Competition, per lanciare House of Poetry, concorso internazionale di architettura dedicato alla rifunzionalizzazione della casa di Dino Campana, autore dei Canti Orfici e tra le voci più originali e visionarie della poesia italiana del Novecento. Situata a Marradi, la casa di Campana è disabitata da molti anni, recentemente è stata acquisita al patrimonio pubblico. Il concorso è aperto a progettisti di tutto il mondo con l'obiettivo di trasformare l'edificio in un luogo capace di custodire la memoria del poeta e allo stesso tempo di accogliere ricerca, formazione, incontri, mostre, nuove forme di produzione culturale. Un polo culturale con realizzazione della Casa Museo Dino Campana e la creazione di nuovi spazi dedicati alla cultura e alla cittadinanza, tra cui le sedi del Centro Studi Campagnani Enrico Consolini e della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana. Si prevedono inoltre aree espositive anche permanenti, un archivio e ambienti polifunzionali per eventi e attività pubbliche, oltre che la valorizzazione dei giardini, la costruzione di un piccolo padiglione multifunzionale e la creazione di un nuovo collegamento strategico con il tessuto urbano di Marradi. Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 Creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20, come sempre, il mercato dei produttori. Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente, un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport, pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, in incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio. Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: No le digas a nadie.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 79 88 000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Se c'è una bella al mondo, sei più bella tu. Se sai che è troppo bella, tu lo sei di più. Sei qui davanti a me, ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 16.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il controllo. contributo delle imprese del settore.
0: La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRFS più Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi, attività sportive e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano.
10: Da un decennio la scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici di Barberino prepara gli studenti e le studentesse della classe terze al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge A2. Gli alunni e le alunne, a seguito della frequenza di un corso annuale tenuto alla scuola, sostengono l'esame presso il British Institute of Florence, centro platinum per gli esami Cambridge. In seno alla collaborazione tra i due istituti, lunedì 21 settembre si è svolta la cerimonia per la consegna dei certificati Cambridge A18 tra alunni e alunne che hanno sostenuto l'esame A2 K4 School nel mese di maggio 2026. La cerimonia si è svolta alla presenza delle loro famiglie, della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Stefano Catani, Chiara Carletti, della sindaca di Barberino Sara Di Maio, della State Schools Coordinator del British Institute of Florence Louise Barker, dell'assessore all'istruzione Anna Nuti, della professoressa che ha la docenza del corso Cambridge presso la scuola Lorenzo de' Medici Lucia Tisserand e di altre docenti dell'istituto. La cerimonia ha suggellato la conclusione di un percorso di serio impegno didattico da parte degli studenti e delle studentesse che hanno investito il loro tempo nello studio, nell'apprendimento complementare a quello curricolare, e sono stati premiati. Le eccellenti valutazioni ottenute e il certificato che lo riportava sono stati la gratificazione all'impegno profuso e l'indicazione di un percorso di eccellenza da perseguire per la loro formazione.
0: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in 2 azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Si chiude mercoledì sera il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 20 si gioca San Piero Assieve Gallianese, riposa il Saginale già eliminato. Ai padroni di casa basta il pareggio per passare il turno, mentre gli ospiti devono vincere. Alle 20.30 in programma Barberino Fiesole, riposa il San Godenzo già eliminato. In caso di pareggio, vista la parità tra le due squadre, si ricorrerà al sorteggio.
8: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
13: Ristorante Pizzeria, Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
17: 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 844. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta di disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa, zona Ronta Panica, Aglia Borgo, 366-8762-186. Signora Automunita offre aiuto per stirare la mattina, 329-942-557.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: al 334 79 88 000.
0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa: Radio Mugello c'è!
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni XXIII, 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
12: 334 79 88 000.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
11: Oh well, look here now. This just makes my day.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking. Moltissimi sentieri della REI, rete escursionistica italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Si chiude mercoledì sera il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 20 si gioca San Piero Assieve Gallianese, riposa il Saginale già eliminato. Ai padroni di casa basta il pareggio per passare il turno, mentre gli ospiti devono vincere. Alle 20.30 in programma Barberino Fiesole, riposa il San Gaudenzio già eliminato. In caso di pareggio, vista la parità tra le due squadre, si ricorrerà al sorteggio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: 334 79 88 000.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugellonet.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
3: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
2: La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRFS più Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi, attività sportive e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20 come sempre il mercato dei produttori. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione, ingresso gratuito. Si chiude mercoledì sera il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 20 si gioca San Piero Assieve Gallianese, riposa il Saginale già eliminato, ai padroni di casa basta il pareggio per passare il turno mentre gli ospiti devono vincere. Alle 20.30 in programma Barberino Fiesole, riposa il San Godenzo già eliminato. In caso di pareggio, vista la parità tra le due squadre, si ricorrerà al sorteggio.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
10: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti a

0: la Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508
6: 334 79 88 000 Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca. Che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati.
3: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore hanno 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
2: Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamenti settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026 lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte proposte per gli appassionati di escursionismo. Più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking. Moltissimi sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del Comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19. Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla Cooperativa Sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente, un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
3: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al Centro di Studio e Documentazione sul Castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'Associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della Regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del Centro di Studio e Documentazione sul Castagno.
2: A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età, tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie e al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliari, CAI, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 Creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20, come sempre, il mercato dei produttori. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
3: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica. Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Si chiude mercoledì sera il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 20 si gioca San Piero Assieve Gallianese, riposa il Saginale già eliminato. Ai padroni di casa basta il pareggio per passare il turno, mentre gli ospiti devono vincere. Alle 20.30 in programma Barberino Fiesole, riposa il San Godenzo già eliminato. In caso di pareggio, vista la parità tra le due squadre, si ricorrerà al sorteggio.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 3 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. One day.

preso un po' di me, probabile, e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Ho avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende. Dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live

0: altri ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Rhythm of the night.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: 334 79 88 000.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: 334 79 88 000.
9: Eccoci ragazzi, siamo tornati, è passato un po' di tempo, noi siamo carichi più di prima e Oreste lo chiameremo tra pochissimo perché ci segue a distanza e parleremo insieme di tante cose nuove che ci saranno e a breve, più tardi, tra poco, insomma, avremo il nostro ospite Massimiliano Provvisionato. Per tutti quelli che ci hanno seguito e che ci sono stati accanto nonostante il periodo estivo, il periodo di riorganizzazione di questo nuovo anno con i metropolitani. Noi siamo carichi a pallettone, mi si dice. Io stasera ci sono tante cose da fare, abbiamo delle piccole ospiti che ci parleranno del mondo scuola, però vi lascio intanto in attesa di reinserire, diciamo, la nostra sigla che ahimè è sparita da qualche parte, era troppo bella tanto da sparire, quindi ho scelto un pezzo genere Africa House, quindi Afro House. Io ve lo metto come, non come sigla ma come intro, e poi vi lascio un po' con la nostra bellissima musica e ci sentiamo tra pochissimo per sentirci con Oreste, fare i saluti, questo nostro nuovo inizio, e poi dopo arriverà il nostro ospite Massimiliano Provvisionato.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Oh, e siamo tornati. Allora, come vi avevo anticipato, noi siamo tornati. Ora, dopo metteremo anche il sottofondo. Per ora il sottofondo sono le moto, le macchine che passano. Però, in questo momento, cosa potremo fare? Nell'attesa del nostro ospite che sta per arrivare, noi andiamo a chiamare, lo chiamiamo insieme, come faccio sempre. Io chiamo in diretta con voi, quindi non è niente di, diciamo, registrato, ma è tutto in live. Chiamiamo Oreste, perché Oreste ci segue, sta con noi, sta un po' a distanza, perché ora in questo momento ha bisogno di un periodo, diciamo, di recupero. Però noi lo chiamiamo perché parleremo insieme di questo nuovo, di questo evento che ci sarà, dell'ospite che dovrà arrivare e beh, perché no, per annunciarvi questa nuova edizione, diciamo, dei Metropolitani. Quindi state con me, lo chiamo. Tanto vedo se mi ricordo perché è passato un po' di tempo. Lo facciamo insieme, vediamo. Lui già sa, già sa che lo dovremmo chiamare. Sperando che tutto funga. Ecco, vediamo. Pronto? Aspetta, non ti sento. Ci senti? Noi non ti sentiamo in radio, come mai? Aspetta, eh. Aspetta, deve essere il cavetto. Prova ora. Oh, ora ti sentiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì, assolutamente sì. Eccoci.
1: Guarda,
0: Allora.
1: saluto tutti i radioascoltatori che è da un pezzo che manchiamo, ma per causa mia, maggior parte, perché mi hanno operato e quindi la gente, maggior parte lo sa, che è una cosa ancora un po' lunghina, però tra un po' arriverò anch'io negli studi.
0: Assolutamente sì, ho già spiegato comunque ai nostri radioascoltatori che ci segui, comunque sei parte sempre dello staff a distanza, lui si occupa di sempre di tutto quello che riguarda le locandine, le pubblicità e tutto quello che voi...

0: Uno non può, se c'è l'altro meglio ancora.
1: Certo, dicevo anche ai nostri radioascoltatori di questa nostra nuova edizione che diciamo noi abbiamo preso del tempo per lavorare e quindi parlare di quelle che saranno intanto imminenti le nuove iniziative. Una subito imminente e tra poco arriverà Massimiliano Provvisionato, che
0: Sì.
1: ce l'avremo qui
0: Abbiamo
1: ospite.
0: cercato, vero Claudio, abbiamo cercato di curare più anche gli artisti che verranno in studio e diciamo anche le feste, le organizzazioni che c'è anche in zona, che c'è anche in giro, come tu sabato fai anche parte.
1: Sì, infatti ne parleremo.
0: Quindi abbiamo cercato di migliorare tutti ciò, questi aspetti che ci sono. L'abbiamo cercato di dettagliare di più, di cercare di fare in modo che siano più piacevoli e che vanno in mente più la gente che ci ascolta.
1: Certo, ovviamente sì, ci siamo fatti pure le vacanze, ragazzi, non è che cioè, fate solo voi, ce le siamo fatti pure noi, però abbiamo lavorato per dare, diciamo, appunto una ricerca di una buona qualità, diciamo, del prodotto proposto e infatti, ora, a parte Massimiliano Provvisionato che arriverà tra poco e poi lo intervisteremo, ma sabato 26, quindi 26 settembre, quindi è questo sabato, abbiamo la quarta edizione del Fuori di Contest, questo concorso musicale per band emergenti, dove ovviamente poi chi ascolta è qualche band diciamo emergente è invogliata, magari si presenta e prende contatti per il prossimo contest. Ogni anno viene fatta sempre in collaborazione con il Mugello Comics. E infatti è organizzata dal Mugello Comics che ci sarà questo weekend a Barberino insieme alla Love Records. Quindi ci saranno queste band finaliste che si esibiranno sul palco del Mugello Comics in piazza Cavour, lì insomma nella piazza di Barberino di Mugello, davanti a una giuria di esperti. E attenzione, questo è il punto importante, perché questa giuria di esperti del mondo musicale, quindi spaziano un po', quindi abbiamo diciamo tra la giuria abbiamo l'agenzia di intrattenimento musicale, la GD Spettacoli, diciamo con a capo Giacomo Vinciguerra, la Musician, dove è l'insegnante, troviamo l'insegnante della Love Records Music School, a cura di Lorenzo Galante. Artist, Mucchio Selvaggio, la band di lancio della Love Records e poi ci siamo noi. C'è anche in giuria la radio e hanno scelto come speaker radiofoniche i Metropolitani. Ci sarò
0: Certo,
1: anche io.
0: ci fa piacere, questo lo devo dire Claudia, perché noi siamo già come Radio Mugello e Metropolitani, il secondo anno che ci andiamo, come Radio Mugello ci siamo già andati anche, e mi fa piacere perché hanno scelto noi ancora, quindi vuol dire che abbiamo fatto delle buone cose precedenti, perché abbiamo già preso dei gruppi che sono andati lì a cantare. I primi cinque di ogni anno sono sempre arrivati lì da noi.
1: Sì, no, no, certo, infatti per noi è un orgoglio perché Radio Mugello è una radio grande, fatta sul territorio, è molto estesa, è fatta di tanti colleghi, voi sapete benissimo che siamo tanti, a noi fa piacere che abbiano comunque, ci abbiano dato la possibilità di poter partecipare sempre, sì, per portare, diciamo, Radio Mugello un pochino.
0: Non so se tu l'hai già detto in diretta che ci sei tu
1: Ci sarò
0: come
1: io come parte della giuria per quanto riguarda la parte radiofonica, quindi dovrò
0: indubbiamente
1: anch'io
0: sei
1: scegliere.
0: una che canta anche, fa recitazione, quindi sei anche molto in gamba nel campo, diciamo,
1: Cercherò
0: della musica.
1: di valutare, diciamo, tra le band che sono quelle che si esibiranno, sono La Malinconia della Luna a Mezzogiorno, Le Soluzioni Semplici, Rita Lu e Nessuno Escluso. E quindi per chi già diciamo li conosce, quindi già hanno già dei follower, vi invito a presentarvi, a essere lì, a supportare questi ragazzi, perché i ragazzi vanno stimolati in questa fase iniziale, quando una band emerge è importante il
0: Certo.
1: feedback. Però diciamo io dal punto di vista radiofonico andrò a valutare quello che potrebbe essere un gusto per immaginarmi su un i radioascoltatori quello che può piacere di più. Certo.

0: magari saranno tutti bravi ovviamente perché sono arrivati già, hanno già fatto delle selezioni, però sicuramente
1: non ti credere che sia una passeggiata anche per te per valutare anche queste cose, perché tu devi essere corretta, perché sai che c'hai davanti a te degli artisti e non vuoi, cioè, diciamo, elogiare qualcuno se si merita l'altro, quindi devi essere molto competente di quello che sei e cercare di valutare al meglio
0: No, certo, ovviamente è una giuria, è fatta, diciamo, poi viene deciso insieme, però non è facile, più che altro quando io ho già fatto la giuria a San Piero per un altro contest anni fa, però insomma lì mi trovai addirittura un ragazzo che figlio di un mio del mio musicista all'epoca, quindi però non votai a favore di quella band per dei motivi, quindi ecco, diciamo, la difficoltà non è tanto valutare solo la bravura, perché la bravura sono bravi tutti, dal punto di vista di una band si valuta anche tante altre cose.
1: Ti ho portato a far ascoltare i pezzi in radio, ritirare. Tu devi valutare anche questa situazione qua, che non è...
0: Cioè, quanto sono anche personaggi sul palco, quanto sono animali da palcoscenico, non è solo, perché è vero che in radio sentiremo solo, diciamo, la parte audio, però diciamo in realtà...
1: Bene come tu, come adesso noi, perché abbiamo già iniziato a pubblicizzare questa cosa qua per il 26, che penso che sia sabato.
0: Sì, è sabato, inizieranno verso tardo pomeriggio e credo che inizino verso le 17:45, la prima band inizierà.
1: Sera verso le 9 inizierò a fare pubblicità a tutto andare per questo evento, perché è un evento che spero che c'è sempre stata tantissima gente a seguire, e quindi spero che ci sia anche sabato. Quindi noi faremo tanta pubblicità, ci diamo da fare per portare molta gente, perché è un evento bellissimo, un evento della musica, della qualità, della gente che si impegna perché vuole arrivare. Quindi noi cerchiamo di dare il nostro contributo al massimo del potenziale che abbiamo.
0: Certo, noi facciamo del nostro meglio, insomma.
1: Ma certo, perché noi cerchiamo di dare il massimo per i giovani, per i meno giovani che devono ancora anche funzionare, però ovviamente cerchiamo di dare la spinta giusta a questi ragazzi che hanno ancora delle speranze, che non bisogna, le speranze vanno sempre cercare di coltivarle, di farne andare sempre di più.
0: Giusto, concordo. Infatti il fatto che diciamo la carta vincente dei metropolitani di questa nuova edizione è proprio che sia io che Oreste siamo in sintonia sul fatto che spingiamo tanto sulla gioventù e su quello che sono le nuove proposte e le iniziative.
1: Ti dirò un'altra cosa che sta succedendo a X-Factor. Ci sono dei ragazzi di Firenze che sono venuti 5 volte da noi ai metropolitani, che adesso sono in sfida a X-Factor, che ho già contattato, e quindi sono amici, perché sono venuti 5 volte ai nostri studi, sì, a parlare di musica e far sentire i suoi pezzi, e andando avanti, che anche loro verranno più avanti, sperando sempre che funzionino e vadano ancora avanti. La prima sera della performance che hanno fatto, hanno fatto un successo bestiale, tutta la gente in piedi, e suonano rock, quindi mi ha fatto molto piacere di questo, ci siamo già sentiti. Massimiliano Provisionato, che va a Canale Italia, domani sera c'è una gara anche lui a Canale Italia, quindi lo vedete in Canale Italia, che penso che sia 77 come
0: canale. Dopo chiediamo a lui la conferma, però infatti anche lui domani c'ha questa gara, e quindi ci fa
1: questo è un altro ragazzo che si sta impegnando, le canzoni le sta scrivendo lui, quindi ci teniamo, lo stiamo coltivando sempre di più, perché vediamo la fatica che fa, perché ci vuole fatica per arrivare, quindi, ma vedo che sta funzionando di quello che facciamo noi tutti, quindi stiamo perfezionando queste cose qua, sì. Hai fatto bene a dirlo?
0: Certo, abbiamo, durante il periodo estivo abbiamo lavorato anche su questo, diciamo, di raffinare un pochettino.
1: Come hai detto tu, noi nelle prossime edizioni parleremo anche di libri, parleremo di teatro, parleremo di tutto ciò che riguarda ai metropolitani, cioè gente che in un modo o nell'altro arriva, scrive, si impegna, fa progetta, noi diamo la parola a tante persone di questo genere qua.
0: Sì, è vero, è vero. Quindi che dire, intanto va bene, io sono contenta di essere qui, ovviamente non vedo l'ora che tornerai, però voglio che torni, diciamo, quando sarai in forma, e quindi no, mi fa piacere sentirti.
1: Farò ancora 3 o 4 puntate, come parlavamo oggi, perché ogni tanto noi ci sentiamo per anche per i motivi che abbiamo di cercare di, le persone in cui portiamo, di ragionare insieme per selezionarli, per metterli anche in lista, che abbiamo diversa gente poi che verrà.
0: Certo, poi ora è il periodo invernale, si accavallano, magari l'estate abbiamo questi momenti, questi buchi dove d'estate spariscono le band e poi dopo appaiono tutti insieme.
1: Alla pubblicità che facciamo, la gente lo sa, perché maggior parte d'estate i nostri ragazzi, i nostri artisti sono in giro a fare le serate, praticamente vengono chiamati da tanti posti. Tu lo sai benissimo perché sei stata anche nel, sei ancora nel campo, e quando ti chiamavano è logico che devi andare, cioè in una serata o devi fare, cercare di andare, di esserci, perché l'estate poi ti chiama a essere più diciamo negli spettacoli, quindi ne fanno di più, è l'aperto, belle serate, quindi c'è sempre più voglia di cantare, di volere andare in questi posti.
0: Certo, l'inverno
1: c'è meno. L'inverno è, diciamo, una cosa che si racchiude un po', la gente scrive, fa nuovi progetti, quelle cose, allora c'hanno più tempo libero per venire anche
0: per
1: da noi.
0: Per venire, sì, lo è, diciamo, è il lancio per le stagioni, diciamo, primavera-estate. Un po' come funziona la moda, dai, diciamo, funziona uguale l'abbigliamento.
1: Tu c'hai anche amici, c'hai la sister, faccio dire, anche noi, anche per drammatizzare gli artisti e robe varie, parliamo anche di chiesa, parliamo anche di tutto.
0: Sì, ora cioè, stasera non la posso chiamare perché è in Sicilia a farsi le vacanze, non è terribile.
1: Per dire ai nostri radioascoltatori che noi diamo voce a tante persone, non solo alla musica, al canto e tutto, perché la musica la facciamo noi, diciamo, in radio.
0: Certo.
1: Però diamo campo, diamo voce a anche gente che scrive, che si interessa di altre cose, per dare... perché vogliamo che i nostri ascoltatori piace che perché sia un po' più generalizzata la nostra cosa dei metropolitani.
0: Certo, poi quando poi tornerà anche Oreste, che avrete anche questo piacere di avere anche in contemporanea la videodiretta, io così faccio male, e diciamo Oreste è sempre stato colui che si occupa della parte di videodiretta, quindi dopo sì, ci saranno anche...
1: Cioè la console non riesce a... Cioè praticamente se la console ci vuole già qualcuno già lì che
0: certo.
1: Ci a strumentalizzare quello, tra la pubblicità, tra il pezzo che devi mettere, tra cioè una cosa che già ti porta via un casino di cose.
0: Serve un po' di concentrazione, quindi infatti quando poi sarà con noi ritorneremo alla carica con le video dirette, con i nostri ospiti.
1: Vedete che la carica c'è lo stesso, perché noi mettiamo tutte le motivazioni nostre dentro a tutta la possibilità che abbiamo lo stesso di quello che facciamo nei nostri siti, quindi c'è la gente non può sapere quello che facciamo, deve solo sapere e lo sa.
0: Certo.
1: L'unica cosa che non ci vedete ancora, però come dice Claudia tra 3 o 4 puntate vedrete che ritornerà tutto come prima, e si va con Fevele, perché dopo faremo la diretta anche video, perché tanta gente quando non esce la sera piace proprio vedere,
0: piace
1: quello
0: vedere,
1: come si comporta in radio.
0: Sì, infatti, comunque va bene, noi comunque tutto quello che facciamo poi viene messo, la puntata registrata anche solo radiofonica viene poi pubblicata sulle pagine, quindi poi le informazioni le trovate sia sulla pagina ufficiale di Oreste Bacci che sulle mia, la mia ufficiale Claudia Giannarini, o quelle del programma I Metropolitani, sia su Facebook che su Instagram, e quindi ci potete spulciare e andarvi a divertire, a curiosare un po' su quello che facciamo. Comunque, detto questo, allora intanto ti auguro e ti ringrazio per esserti collegato, magari stai cenando.
1: Ti ringrazio te, prima cosa, perché hai avuto la possibilità di dire vado, e intanto noi vuol dire che ci siamo.
0: Certo, poi, certo.
1: Grazie per avermi dato campo anche a me, per aver spiegato un attimo l'assenza,
0: Certo, sì, no, no, certo, perché a qualcuno magari aveva scritto che era preoccupato, quindi insomma.
1: presente, perché io avevo messo anche qualche foto di quando ero in ospedale,
0: Sì,
1: è
0: si
1: una
0: erano
1: cosa che riporto da
0: preoccupanti.
1: quel tempo, però sta andando abbastanza bene, sono che sono ancora un po' fiacco,
0: Certo, serve un giusto
1: ma
0: recupero.
1: mi sto mettendo in forma, piano piano vedrai che
0: Ma
1: ci vediamo negli
0: sì.
1: studi.
0: Tornerà il nostro leone del
1: Leone che non ruggisce molto, cioè un leone, l'età ce l'ho un po'.
0: Leone di Pietramala, il leoncino.
1: Non sono giovane come te, però
0: Insomma, vabbè, anch'io sto con piede. A me mi danno del lei a scuola, hanno iniziato a darmi del lei, quindi è un brutto segno.
1: ti insegna per forza, deve tenere distanze
0: È
1: dai
0: un
1: propri
0: brutto
1: alunni.
0: segno, insomma. Però, comunque, intanto, questo è per, diciamo, tranquillizzare tutti i radioascoltatori.
1: Ti fai voler bene, quindi, perché c'è tante situazioni anche a scuola adesso che non è tanto bello, nel senso, se vogliamo andare a parlare anche di
0: È
1: questo,
0: un
1: non è
0: mondo un po'
1: tanto simpatico.
0: complesso anche quello. Sì. Grazie,
1: Quindi, niente, ti faccio un bocca al lupo a te per
0: viva il
1: tutto quello
0: lupo. Anch'io ti
1: che
0: do un bacione, un abbraccione a te, a casa, a tua moglie, e che poi magari quando vieni porta pure lei.
1: sta ascoltando in diretta quello che dice, quello che diciamo noi, è qui che ci ascolta.
0: Bellina lei. Lei è sempre carina. Io quando torni voglio lei, senza di lei non venire.
1: Ne abbiamo, ma magari
0: Sì,
1: spero
0: sì.
1: che hai ragione, che ci vedi tutti e due.
0: Sì, ce la facciamo.
1: Anche da lei in diretta, anche per i nostri radioascoltatori, puoi parlare anche di lei.
0: Ce la faremo,
1: Ciao,
0: ce la.
1: buona serata.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora?
1: Ringrazio in bocca al lupo per la trasmissione.
0: Sì, grazie, grazie, ma tanto io comunque, anche se sono qui da sola, è come se fossi con Oreste a fianco, eh? Cioè, l'ho chiamato, però è come se fosse qui per me e lui è sempre qui accanto a me.
1: Spero di poterti vedere presto.
0: Anch'io, anch'io, assolutamente sì. Quando torna Oreste, ci organizziamo e vieni pure tu.
1: Perfetto,
0: Buono.
1: spero di potercela fare.
0: Ce la faremo, ce la faremo.
1: Ti ringrazio di nuovo.
0: Vai.
1: Il grande provvisionato
0: Sì?
1: e niente, ti saluto tantissimo,
0: Ora lo
1: saluto i nostri
0: aspettiamo. Intervisto un po' delle piccole.
1: in diretta, perché stasera vi ascolto tutto quello che dirai e mi piace così, cioè proprio dopo un po' di tempo che siamo tornati, la voglia di riascoltare bene la radio ce l'ho, anche se non stacco mai quasi Radio Mugello, perché quando l'ascolto ci sono sempre. Comunque,
0: Certo, oh, va trovata
1: grazie
0: una soluzione su questa sigla che è sparita. Io l'ho detto ai radioascoltatori, ho dovuto scegliere un pezzo a caso come faccio ormai da tanto, però sentirò poi il boss al vertice di Radio Mugello e chiederò la nostra sigla che è sparita. O è troppo bella, piace a tutti, se la sono fregata, non c'è più.
1: può darsi che abbiamo fatto un tentativo del genere, eh.
0: Può darsi che ce l'abbiano sgraffignata, ma noi ce la riprenderemo a costo di cantarla. Comunque,
1: Va
0: vabbè.
1: bene.
0: Vai, ti do un abbraccione a tutti, ci sentiamo presto e poi.
1: In diretta ti dico sabato, inizia, vedrai come andrà e tutto, te comunque, quei ragazzi che suoneranno, digli che le nostre porte sono aperte, quando vogliono venire a Radio Mugello, dai
0: Certo.
1: metropolitani, possono farlo per l'intervista e per
0: Certo,
1: gara che parlerai il prossimo mercoledì quando
0: assolutamente sì, anche perché già la band vincitrice avrà un album, la copertina prodotta dalla Love Records, quindi insomma è un bel regalo per chi vince, ma anche gli altri possono comunque venire, sicuramente prenderò contatti con le band e poi insomma li porteremo qui e sicuramente i primi saranno i vincitori, poi dopo a seguito anche le altre, perché no? Però insomma,
1: benissimo,
0: vai,
1: benissimo.
0: ok.
1: Ciao Claudio.
0: Quindi ci sentiamo, un abbraccione, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao,
1: Ciao, ciao, ciao.
0: ciao. E quindi eccoci, siamo tornati. Allora, cosa dire in questo momento? Vi lascio intanto perché avrete detto, mazza quanto parlano, è vero, abbiamo parlato un po', erano cose importanti da spiegare. Vi lasciamo con un pezzo, vi lasciamo con questo pezzo nuovo del 2026, un pezzo bellissimo della Nannini. La Nannini a me fa impazzire, ma penso non solo a me. E poi dopo torniamo nell'attesa di Massimiliano Provisionato che arriverà tra poco. E pensavo di intervistare due piccole creature che hanno intrapreso il percorso, diciamo, delle medie, e perché no andare a spulciare nella mentalità di queste bambine inserite, diciamo, in questo mondo scolastico delle medie, cosa ha questa trasposizione, no, dall'elementare alle medie, che cosa accade nella loro testa. Potrebbe essere curioso, perché noi adulti ce lo ricordiamo, però in realtà oggi, nel mondo di oggi, cosa pensa un ragazzino a 11 anni veramente del mondo delle medie, di questo passaggio? E quindi le andiamo proprio a intervistare e a fare domande anche un po' psicologiche. Vi lascio con questo pezzo e torniamo tra pochissimo.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: senza sì, senza ma, questo pezzo di Jovanotti. Allora, siamo ritornati nell'attesa sempre che sta arrivando il nostro ospite, che deve a momenti arriva, e quindi poi parleremo di quello che sarà la sua gara di domani, quindi ci spiegherà un po' come vediamo proprio dal vivo. Io cercherò di raccontarvi, non potrete vederlo stasera, però vi racconterò io qui vedendolo se è teso, se c'ha un'emozione, perché insomma una gara è sempre una gara a qualsiasi età. Ma adesso, in attesa di Massimiliano, io volevo intervistare, come vi avevo anticipato, dopo la telefonata con Oreste, che ringrazio ancora e saluto, so che ci sta ascoltando, però volevo intervistare queste due ragazze che sono al primo anno della prima media, questo periodo diciamo nuovo, no? Questo nuovo inizio di percorso scolastico e il passaggio dalle elementari, da dove diciamo tutti i bambini hanno ore e ore, diciamo, di hanno queste due maestre, e quindi hanno 4 ore tutta la mattina una maestra, poi il pomeriggio un'altra maestra, hanno una merenda di 40 minuti, al passaggio alle medie, dove tante cose vengono tolte. Ma c'è anche una crescita, e quindi noi vogliamo andare proprio a capire nello specifico nella testa di un piccolo adolescente, diciamo in fase proprio ormonale, cosa accade. E quindi benvenuta Bianca e benvenuta Aurora. Potete parlare, eh? No, salutate al microfono.
1: Ciao.
0: Ecco, ok, benvenuti a Radio Mugello, qui siete nei Metropolitani, voi lo sapete, siete molto spesso ospiti, diciamo ospiti, le mie accompagnatrici, diciamo, sono le mie figlie, però qui non saranno le mie figlie, qui sono in qualità di intervistate per tutti quei bambini e tutti i genitori dei bambini che frequentano la prima media. Cosa accade nella vostra testa? Ecco, com'è l'inizio, diciamo, di questa nuova avventura? Aurora, inizia tu.
1: Beh, è un po' strana, perché comunque devi abituarti a sentire voci diverse, volti diversi, maestre diverse, quindi è come se cambiassi percorso.
0: Certo, è un percorso nuovo. E te, Bianca, invece, come vivi questo nuovo percorso? Bianca. Bianca è presente, voi non la sentite perché non parla.
2: Secondo me è molto, cioè comunque non è che sia stancante molto oppure complicato, è normale, è molto emozionante, e un consiglio che potrei dare è farti amici, ma stare sempre attento o prendere tanti appunti. E all'inizio
0: È importante, ecco, lei già dà un aiuto, un consiglio a tutti i ragazzi della sua età. Te, Aurora, hai consigli da dare ai ragazzi che come te stanno vivendo questo passaggio, diciamo questo inizio di percorso alle medie?
1: Tipo, uno potrebbe essere che comunque di non avere ansia, perché è un nuovo percorso per tutti, quindi
0: Parla.
1: Ci si abitua, ci si conosce tutti e quindi non si deve avere ansia.
0: Non si deve avere ansia, perché è vero, questa cosa l'ho riscontrata anch'io alle medie. Alle medie, diciamo, quando vado come educatore alle medie, trovo i ragazzi terrorizzati da questa paura della bocciatura. In realtà la scuola non va vista così, va vista come un percorso di crescita, cioè diciamo, poi certo, se non c'è un impegno il ragazzo perde, diciamo, si perde delle cose e quindi rischia di rimanere un pochino indietro. Però è importante, il consiglio che avete dato è molto importante, sono belline perché loro, voi non le vedete ma sbadigliano, perché sono già in orario di rilassatezza, però dal punto di vista, poi ci sono anche cose belle, positive, no? Io penserei, non lo so, all'uso del cellulare, poterlo avere, anche se non lo puoi usare in classe, però poterlo avere, o uscire da sole. Questa cosa di poter uscire da sole, com'è? No, rispondete, alzano la mano. Stanno alzando la mano.
1: È più bella perché, cioè, da una parte è più bella perché hai più libertà, però da una parte, cioè, ti sembra comunque diverso, cioè, ti sembra strano
0: Perché?
1: perché, cioè, prima, tipo, ti venivano sempre a prendere i genitori e adesso invece vai a casa da sola.
0: Adesso vai da solo, quindi sì, un po' spaventa questa cosa. Vi spavento o vi... è una cosa figa? Uno dice, oh yeah, esco da sola. Bianca,
1: No, non è
0: Bianca alza,
1: male.
0: Bianca alza la mano come se fosse
1: Allora,
0: nell'interrogazione.
1: sicuramente è un cambiamento, però è molto bello anche perché ti senti responsabile e puoi tenere il telefono per, cioè, lo prendi solo dopo scuola, ma puoi tenerlo, quindi anche, oh, guarda, avverti, tipo, vado ad accompagnare la mia amica a casa, quindi ti senti più libera, insomma, se hai i tuoi soldi, puoi fermarti un attimo al bar. Ti senti responsabile?
0: Ok, ecco, quindi è una libertà, quindi un passaggio di crescita, però allo stesso tempo è certo, aumentano le responsabilità, il percorso che vi porta a quello che sarà poi quando andrete ancora alle superiori e anche su con gli studi, a quello che è la crescita, la maturità. Sono molto contenta, quindi che dire, voi potete scrivere al 334-7988-000 per quanto riguarda i social o chiamare, perché no, lo 055-2691-204 per chiedere se siete incuriositi, se volete mandare un messaggio su WhatsApp e qui in diretta e volete essere incuriositi, siete incuriositi a fare una domanda a queste due piccole fanciulle. E, niente, quindi noi ringraziamo le nostre ospiti, grazie Bianca, grazie Aurora, loro fra un pochino andranno a nanna e vi lasciamo con la nostra musica e con la nostra pubblicità, intanto abbiamo sforato il segnale orario, tra un po' arriverà quello delle 21, abbiamo sforato quello delle 20:30, 20:35, va bene, e aspettiamo Massimiliano Provvisionato, rimanete con noi.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: le scarpe. È un mattino di pioggia, bocche di vento, spighe d'argento, sabbia di ghiaccio, musica triste da un bar del porto, mina che affoga in un lento.
1: E sembra che non finisca mai settembre, e se domani cambierò vestiti tu.

finestra, Mina che affoga in un pianto e sembra che non finisca mai settembre e se domani

0: Sarà. Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamento settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026, lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello, un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport, pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Allora, eccoci. Allora, in realtà sono tornata, vi volevo lasciare con dei pezzi. Ecco qua, ha suonato il campanello Massimiliano. Vi volevo dire che Bianca e Aurora hanno partecipato a questa intervista e hanno scelto un pezzo di Sara Toscano, di Atlantide, di un film del 2026, quindi un film molto bello. E Bianca ha scelto Bohemian Rhapsody, quindi ve li lasciamo ascoltare.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: siamo tornati e ho messo anche le basi. Aspetta, le abbasso. Eccoci. E abbiamo lui, il nostro ospite Massimiliano Provisionato, che è arrivato. Benvenuto.
1: Buonasera a tutti, amici ascoltatori. E finalmente qui a Radio Mugello.
0: E ben trovato anche. Avvicinati un pochino al microfono.
1: Sì, eccomi.
0: Allora, io abbasso un pochettino questa musica di sottofondo che ci accompagna. Allora, come dicevamo, come ci avevamo già, vi avevamo già spiegato, e ora con Oreste eravamo in collegamento telefonico prima, però c'è da fare qualche rettifica, ovvero che il canale da mettere sulla TV, allora, se lo vogliamo vedere.
1: Domani sera, Claudia, sono a Canale Italia.
0: A Canale Italia.
1: Canale Italia nella Toscana, il numero 71.
0: 71, quindi mi raccomando, non il 77, perché evidentemente, come dice Massimiliano, forse in Emilia, verso dove sta Oreste, è un altro canale. Invece il 71, se vogliamo vederlo, e lo vedremo, diciamo, fare questa cosa. E poi io ho fatto un'altra gaffe, ho detto che tu facevi una gara, invece no.
1: No, non è una gara, è un'esibizione, ci sono dei cantanti, è una semplice esibizione, però dai, l'emozione.
0: Certo, infatti dicevo che...
1: In diretta.
0: Quindi tu canti un tuo pezzo in live.
1: Il mio migliore pezzo, L'amore che fa male, e non so ora l'orario preciso che canterò io, comunque si parla tra le 9 e le 9 e mezzo.
0: Quindi dalle 21 in poi, come sì, tutte le prime serate, poi ci sono questi, sarete molti?
1: Penso di sì, dura tanto la trasmissione.
0: Bene,
1: sì.
0: Beh, è solo musicale, quindi in questa
1: sì,
0: serata ci saranno solo eventi musicali.
1: Solo eventi musicali, si balla e si canta, sono tutti personaggi che fanno questo, insomma.
0: Io non so perché Oreste ci ha chiamato, non so perché, vabbè, forse tu senti bene?
1: Io sì.
0: Ok, l'importante è quello, speriamo che funzioni tutto ad hoc. Allora, niente, intanto, vabbè, noi è un ospite, un amico, ormai viene spesso a trovarci, a noi fa piacere averlo con noi, è un prodotto del Mugello, quindi a noi è, diciamo, fa piacere, diciamo, tenerlo in alto. Ti provo di Borgo, sei tu.
1: Sono qui a un chilometro da Radio Mugello.
0: Quindi sei venuto quasi a piedi. Diversamente da me, insomma, e da Oreste quando arriva, quando scende. Però, che dire, io farei subito sentire il pezzo che tu farai domani,
1: sì,
0: un pezzo che hai scritto tu.
1: Sì, allora, in realtà ho raccontato la mia storia di vita alla casa discografica Mare Blu Music, e Alessandro Lavela e Nicola De Bona sono questi autori che hanno scritto il brano sulla mia vita, sulla mia storia. Quando me l'hanno fatta sentire, io ho detto: questa è la canzone per me.
0: Certo.
1: Ovviamente questo brano riguarda un po' la mia storia passata, ed è comunque un brano che chiunque l'ha sentito mi ha fatto i complimenti. L'ho portato anche in dei festival canori, come a Goci d'Oro, o come anche in altri festival, insomma, ne ho fatti parecchi di serate con questo brano. E mi ha sempre portato fortuna. L'ho portato anche dalla figlia di Lilton Tony, da Cristiana Ciacci, in televisione l'anno scorso.
0: Ma senti, no, è un pezzo molto bello, è lo stesso pezzo che avete sentito nella pubblicità fatta e lanciata da Oreste. È un pezzo molto bello, tu non lo sai, o magari sì, però ora sei concentrato nella tua, diciamo, esibizione di domani. Però anche sabato a Barberino ci saranno delle band emergenti, e quindi quelli sono i momenti dove vai a ascoltare dei pezzi nuovi e dal punto di vista radiofonico sei attratto da un pezzo che puoi pensare, immagini, che può essere un pezzo di lancio anche in radio, piacevole da ascoltare. Cioè, stessa cosa che è successa a me quando lo ascoltai qui per la prima volta. Tu lo portasti, io forse tu l'avevi già lanciato, io però era la prima volta che lo ascoltavo, è stato un pezzo che a me ha colpito.
1: Grazie.
0: E ho detto: caspita, è veramente un bel pezzo. Poi a volte uno si aggancia più al personaggio di TV o comunque conosciuto, però insomma va tenuto conto del lavoro che c'è dietro e, diciamo, del prodotto finale.
1: Grazie.
0: Quindi se un pezzo arriva oggettivamente va valutato oggettivamente, quindi oggettivamente è un bel pezzo,
1: Grazie.
0: Che c'ha ritmo, c'ha anche un corpo che tocca le esperienze, le vite di molti, no?
1: Certo.
0: E quindi piacevole. Quindi io lo farei proprio, anche se in realtà questo pezzo, diciamo, che è come se avesse una base malinconica. Tu in realtà
1: Io sono, diciamo, sono nato come cantante perché facevo già a 15-16 anni, cantavo le canzoni di Marco Masini.
0: Sì, infatti
1: poi
0: ce lo ricordiamo.
1: Suo zio, sono stato 10 anni nello studio di registrazione di Marco Masini da suo zio, e poi facevo, avevo creato anche una tribute band di Marco Masini. Poi con il lavoro che faccio io però non è stato possibile portare avanti il progetto, io sono impegnatissimo, faccio un sacco di lavori, insomma,
0: certo,
1: mercati, fiere, negozi.
0: Sei un commerciante attivo sul territorio, sì.
1: Non mi posso dedicare a fare le serate, purtroppo. Però se qualche volta mi chiamano in televisione ci vado, o in radio da te.
0: Certo, certo, noi ti prendiamo volentieri, sì, è un commerciante attivo sul territorio, lo conoscete,
1: sì.
0: È un personaggio, insomma,

0: È un bel pezzo, noi ora ve lo facciamo sentire, voi già lo avete ascoltato più volte, perché noi l'abbiamo lanciato più volte, però sì, con molto piacere noi vi riproponiamo questo pezzo, L'amore che fa grazie. Male. Datemi un attimo, perché qui è complesso,
1: grazie.
0: Ma...
1: Claudia, grazie Radio Mucè.
0: No, grazie a te di esserci. Grazie.

0: Eccoci, siamo tornati. Vediamo se ci riesce.
1: Sì.
0: Oh, ora ti sento anch'io.
1: Senti bene?
0: Sì.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, rifacciamo un recap perché ci ha chiamato Resta, ha detto "Ah, non si sente al microfono" e quindi voi avrete detto "Ma chi? Claudia parla da sola". No, non parlavo da sola. Parlavo con Massimiliano, gli avevo dato il benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Per fortuna il pezzo si è sentito, però c'era questo microfono, evidentemente, insomma, si sentiva male. Allora, ripetiamo,
1: domani sera, in diretta, su Canale Italia, per la Toscana, credo sia il numero 71, alle ore 21, quindi alle 9 di sera circa, io canterò in televisione, a Canale Italia, al programma La Grande Scena. La Grande Scena, che ha fatto oltre 1.200.000 visualizzazioni l'anno scorso.
0: Ma caspita!
1: Me lo sta scrivendo il direttore artistico, Totò Bosco.
0: Salutiamo. Poi se la prossima volta vuoi venire pure con lui, mi fa piacere.
1: Capi. Allora mi dice che l'anno scorso, io non credevo così tanti, oltre 1.200.000 visualizzazioni mi ha scritto. E quindi, visto il successo, quest'anno...

0: si spera che di nuovo sia un capolavoro così.
1: Eh certo, noi ce l'auguriamo. Magari il direttore artistico la prossima volta prova a invitarlo, certo, con te, e così conosciamo anche quel mondo, diciamo un mondo televisivo, perché noi ospitiamo molti artisti di vario genere, però perché no, il mondo televisivo ci manca, okay, ancora, diciamo, nella nuova, in questa nuova formazione, diciamo in questa nuova edizione che tu sei, diciamo, il primo ospite della nuova edizione di Medio Oreste sui Metropolitani, sempre del mercoledì sera, quindi ci saranno cose nuove, però la parte televisiva potrebbe essere interessante approfondirla.
0: Okay, ti sta scrivendo Totò, l'organizzatore Totò Bosco, scrive, salutami la radio Mugello e verrà di sicuro.
1: Oh, grazie, perché ci sta ascoltando.
0: Sì, certo, sta ascoltando, bello, sta guardando.
1: Allora noi ti aspettiamo volentieri, così parliamo del tu ora, qui siamo tutti, certo, diciamo, animali da palcoscenico, certo, quindi ci divertiamo e insieme parliamo, approfondiamo un po' quello che è il mondo anche di un direttore artistico, che è un mondo complesso, fatto di tanti aspetti, e quindi perché no, insomma, approfondire anche quel lato lì. Certo. Bene, bene, noi siamo molto contenti, e intanto, se volete, sempre al 334-7988-000 sulle pagine social, sul canale, diciamo su WhatsApp di Radio Mugello, potete commentare e condividere con noi questo momento e chiedere, magari, se avete curiosità da fare a Massimiliano, o perché no, qualche pezzo che volete sentire. E senti, ma
0: poi faremo sentire un pezzo mio che dicono che assomiglia a Marco Masini.
1: Sì, tu in effetti hai un timbro molto simile. Noi tempo fa abbiamo fatto anche un pezzo insieme, sì, di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
0: Mi sembra, sì.
1: E in effetti sì, tu hai una voce molto che lo ricorda molto. Ma senti, ma stasera così un accennino, qualcosa in live, ti piacerebbe farla, anche una cover?
0: Che lo sai che mi sto
1: ti stai per domani.
0: Per domani.
1: Infatti io prima dicevo non c'è Oreste, però...
0: Che senti, poi già la voce non è splendente ancora.
1: Non è splendente.
0: Sono preoccupato.
1: Non ti preoccupare. Cortisone, spruzzini, cose, come si chiamano?
0: Latte e miele.
1: Latte e miele. O l'erisimo, che aiuta, oppure un calice di vino.
0: Li facciamo sentire dopo, appena puoi, un pezzo importante di, certo, Masini che ho fatto. È un pezzo che si intitola Paura d'amare.
1: Paura d'amare, intanto lo cerco.
0: Sì.
1: Aspetta, Paura d'amare, intanto lo cerco. Tu intanto, se vuoi parlare di questo pezzo...
0: Il pezzo che ho fatto io per domani?
1: No, questo pezzo è quello, è il pezzo che fai domani, è questo, L'amore che fa male.
0: L'amore che fa male, che ripeto, è stata una storia d'amore mia del passato. Sono canzoni che riguardano il mio passato. Questa casa discografica Mare Blu Music ha saputo, mi ha scritto questo brano. Gli autori sono Alessandro Lavela e Nicola De Bona. Mi hanno scritto questo pezzo, me l'hanno fatto sentire e è stato subito un successo. Insomma, io l'ho portato da Cristiana Ciacci in televisione a Roma, dalla figlia di Little Tony. Insomma, è stato ben visto, ben ascoltato. Poi l'ho portato al Festival di Voci d'Oro di Montecatini, dove sono stato premiato. E insomma, con un po' di cosine l'ho fatte, ecco.
1: Ho bisogno che tu mi ridica il teaser.
0: Allora, il pezzo di Marco Masini è Paura d'amare, Massimiliano Provvisionato.
1: Paura d'amare.
0: Eccolo.
1: E c'è.
0: E lui stesso mi ha detto mi assomigli un po'. Quando
1: sì,
0: l'ho sentita,
1: sì. Sì, no, in effetti lo ricordi molto. Lo ricordi anche, diciamo, è un timbro molto simile, quindi insomma, però sei tu,
0: sì,
1: cioè, tu ci metti la tua identità.
0: Si sente molto che la mia voce, credo, insomma.
1: Certo. Allora, che dici? Lo facciamo ascoltare?
0: Facciamolo
1: subito.
0: Ascoltare.
1: Allora, aspettalo. Era già partito lui. Ok. Noi intanto ci siamo, quindi
0: vai.
1: Che dire, lo facciamo sentire,
0: okay,
1: e vi lasciamo con questo pezzo. Quindi questa è una cover.
0: Questa è una cover di Marco Masini.
1: E ve la mettiamo.
0: Ok.
1: Paura d'amare.

0: Beh, c'è da dire che questo è un gran pezzo che ti è venuto benissimo oltretutto.
1: Grazie.
0: Cioè, va detto, cioè, io adoro Marco Masini, penso sia la voce maschile, una delle voci maschili,
1: Più forti.
0: diciamo, belle, sì,
1: Sì.
0: corpose. Lui ha avuto molta sfortuna nel suo inizio di percorso, però penso sia una bella voce. Tu che,
1: Lui, pensa
0: diciamo,
1: io.
0: no,
1: Almeno lui è
0: no.
1: famoso.
0: Vabbè, ha passato degli scogli, però diciamo tu che hai un timbro che è molto simile a lui, mi chiedo,
1: Vero?
0: no? Cioè, che tonalità tocchi per toccare quelle
1: Questo è un tono
0: canzoni?
1: sopra la sua.
0: Cioè, eh sì, perché lui c'ha una bella canna, eh?
1: Io canto un tono sopra Marco Masini.
0: Che ciao, quando ti ho sentito ho detto sì, vabbè. Perché lui ha una voce molto alta, Marco
1: Sì.
0: Masini, quindi tu sei su che tonalità?
1: Qui un tono sopra di lui.
0: Un tono sopra, quindi quando tu la fai in tonalità originale sua, per te è
1: E ho
0: troppo
1: problemi
0: bassa.
1: sui bassi. Allora la faccio un tono sopra, così mi vengono bene i bassi, poi mi ammazzo alla fine, però viene lo stesso, hai sentito?
0: Certo, beh,
1: Poi
0: bello,
1: aspetta, no, perché io sono onesto, c'è anche il tocco del fonico, dello studio di registrazione,
0: bello. Beh, certo,
1: che
0: un
1: aggiusta
0: pochettino.
1: tutto,
0: Certo,
1: io,
0: però
1: ma mica solo
0: domani
1: con me,
0: tu,
1: con
0: però è
1: tutti.
0: con tutti, certo. Ah sì, vabbè,
1: Che
0: ci
1: Luca
0: ricorda.
1: Fanti lo voglio salutare.
0: Luca Fanti, sì, lo conosciamo.
1: Conosci?
0: Sì,
1: Sì,
0: lo
1: tipo.
0: conosciamo. Lì a Rabatta.
1: Sì, è il numero uno.
0: Certo, sì. Anche io ci sono andata tempo fa, quindi sì, lo conoscono tutti. Ormai sui Mugello è diventato un
1: Forte.
0: po' il fulcro musicale del
1: Sì.
0: territorio mugellano. Ma e domani invece sarai in diretta,
1: In
0: quindi
1: diretta.
0: non c'è
1: Non c'è
0: fonici.
1: fonici domani.
0: No, in realtà no, non ti voglio. Ma ormai sei un uomo di spettacolo ormai da anni, stai
1: Beh,
0: sul palco.
1: spettacolo. Quando capita ci vado, quando mi chiamano volentieri.
0: Va bene,
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: noi domani ci
1: Avrei
0: saremo a
1: potuto fare di
0: seguirti.
1: più, nella vita, però chissà, magari
0: Ma mai
1: si
0: dire
1: ricomincia
0: mai,
1: ora.
0: mai dire mai. Allora, adesso ragazzi, io vi devo lasciare con il nostro tassativo un secondino, perché le nostre pubblicità sono, diciamo, sono importanti e fondamentali per la radio, ma torniamo tra poco.
1: Ciao.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.
0: Eccoci, siamo tornati. Abbiamo messo un po' di pubblicità perché quando appaiono vanno comunque messi e quindi siamo di nuovo qui con Massimiliano. Grazie intanto a Oreste che ci ha chiamato e ci ha salvato dall'intervista perché non si sentiva Massimiliano, però abbiamo ripetuto tutto quello che diciamo ci sarà domani, il
1: Sì.
0: suo percorso. Lui in collegamento ora in questo momento lui
1: Sì.
0: sta
1: Per
0: facendo una videodiretta sulla tua pagina, giusto?
1: ricordare a tutti, sì, che domani sarò a Canale Italia in diretta, canale 71, a cantare uno dei brani miei, cioè miei, non l'ho scritta io, me l'hanno scritta questa casa discografica per me, che è L'amore che fa male, che ho
0: Però.
1: portato anche da Angelo e da Cristiana Ciacci in televisione a Roma. E ha avuto insomma parecchi
0: È
1: ascolti, ecco, è
0: piaciuta,
1: piaciuta, ecco, è
0: è un pezzo
1: piaciuta.
0: che piace.
1: Sì.
0: Senti, ma questo pezzo quando è stato, diciamo, quando te l'hanno proposto?
1: Ma è stato 2 o 3 anni fa, ora è già che lo canto, l'ho portata al Voci d'Oro di Montecatini e insomma, qualche cosa ho fatto con questa canzone. Poi è piaciuta, l'ho fatta sentire anche a Marco Masini. Boh,
0: Che è piaciuta?
1: penso che gli è
0: Sì, dai,
1: piaciuta.
0: sì.
1: Non lo so,
0: Senti,
1: lui
0: ma
1: non parla
0: io mi
1: tanto.
0: se no,
1: No,
0: non
1: no,
0: è.
1: assolutamente. Non dà non dà tante soddisfazioni. Ma non solo con me,
0: un po' cubo.
1: No, è carattere, sta nel suo.
0: È così, ognuno c'ha. Lui di dov'è?
1: Lui è fiorentino.
0: Proprio Firenze.
1: Più Firenze di lui.
0: Ah, sì, che
1: io invece sono nato vicino alla Valle d'Aosta, forse per questo non andiamo d'accordo.
0: Non sei toscano, no? Quindi sei adottato.
1: Sono nato,
0: diciamo,
1: Ivrea.
0: Ma senti,
1: nel cuore c'ho la mia terra. Nel cuore, certo. Bisogna portare la propria terra dove siamo
0: nati, certo.
1: Ti però senti sono più cresciuto a Firenze.
0: Quindi,
1: da,
0: diciamo,
1: quando avevo 10-11 anni.
0: Sei cresciuto qui in Toscana. Sì. Ma senti, una curiosità mia, no? Perché io mi piace ogni tanto canticchiare,
1: sì,
0: però non scrivo. Ma mi incuriosiscono molto gli scrittori, i compositori e i cantautori. Mi incuriosisce capire cosa fanno quando scrivono, dove si trovano. Cioè, hai un luogo preciso dove tu trovi la tua meditazione?
1: Io ho un piccolo studio di dove faccio musica con una tastiera e gli strumenti, che è una stanzetta musicale mia. Io ho il negozio a Borgo San Lorenzo,
0: sì,
1: e di là c'è uno studio di registrazione, un piccolo studio dove suono alla tastiera e invento queste melodie, che poi queste melodie vado in studio di registrazione professionale da Luca Fanti qui a Borgo, mm-hmm, San Lorenzo, insieme al grande musicista Roberto Bassi, che è il tastierista di Alessandra Amoroso,
0: sì,
1: è lui che io gli porto la melodia e lui mi fa la musica. E tutte grazie a questi musicisti veri, perché questi sono persone che hanno studiato per davvero, grazie a questi musicisti si creano poi le canzoni. Poi c'è da trovare il testo, c'ho un sacco di amici nel mondo della musica che mi danno una mano. Ciao Simone, ecco qua, no, salutavo un po' di persone,
0: certo,
1: che mi salutano. e niente, comunque non è facile per niente, ci vuole del tempo. E ora sto preparando un altro brano e già 3-4 mesi ci lavoriamo su trovare le parole giuste, trovare la melodia giusta, avere paura di sbagliare, di fare cose magari che poi non piacciono, però insomma
0: è un lavoro.
1: Nel mucchio esce anche delle canzoni che non piacciono. Io ne ho fatte un bel po' adesso, però alla fine poi si ascolta sempre quelle 2 o 3,
0: certo. Ma questo capita anche per i grandi musicisti,
1: sì,
0: alla fine magari ti rimangono impresse quelle che...
1: Sì, certo.
0: Però insomma c'è un bel lavoro dietro, quindi tu, ora a parte lo studio, però quando scrivi ti trovi sempre nello studio o ti capita che magari fai qualcosa?
1: No, ma mi capita anche parecchie volte mentre guido in macchina, mi arriva una melodia, allora sai, la mia memoria... uno ricorda bene, allora io prendo il cellulare e registro quello che mi è venuto in mente.
0: Poi come lo registri? Canticchiando?
1: Così, mi viene così, lo registro, poi la sera arrivo da me, mi metto alla tastiera e trovo le parole giuste e la suono alla tastiera e da lì nasce la canzone.
0: Sì, c'è da dire, almeno dietro c'è veramente
1: e poi dopo giro tutto quello che ho fatto al grande musicista Roberto Bassi, che lui farà da questa melodia suonicchiata a pianoforte da me, farà una musica vera. Questa musica vera poi arriva allo studio di registrazione di Luca Fanti,
0: sì,
1: che trasforma tutto in maniera geniale, insomma.
0: Certo,
1: vabbè, sono loro due che sistemano tutto e poi io la canto e così nascono le canzoni.
0: Beh, certo, dietro c'è tutto un mondo che magari,
1: sì,
0: non viene visto. Davanti si vede solo l'artista, poi dietro alle spalle dell'artista c'è tutto.
1: O se no mi è capitato, come L'amore che fa male, che porto domani sera in televisione, questa casa discografica che ha voluto sapere la mia storia di vita e dopo un po' mi ha chiamato e mi ha detto: c'ho la canzone per te, tieni, ascoltala. E subito mi è piaciuta.
0: Te la sei sentita proprio cucita,
1: sì,
0: addosso,
1: sì,
0: questa canzone.
1: Sì.
0: Beh, in effetti è una canzone bella, è bella, ma ti viene anche bene, cioè proprio, sì, cioè proprio dipinta addosso, cucita addosso a te. Quindi adesso,
1: sì,
0: io ho questi brani, uno diciamo in chiusura di questa intervista,
1: vai,
0: che avevo scelto io, però,
1: sì,
0: prima volevamo mettere appunto Senza Anna.
1: Senza Anna, un'altra canzone che ho portato anche al Festival dei Voci d'Oro e... è arrivata seconda in classifica che eravamo veramente in tanti. Ora non ricordo l'anno, non ricordo quanti eravamo, ma insomma mi ha dato soddisfazione. Una canzoncina così d'amore che ho scritto io 8-9 anni fa.
0: Va ma bene? Senti, ha un bel vissuto anche questo. Ma senti, ma curiosità di dover andare magari provare anche a canali un pochino, diciamo, oltre la regione toscana, cioè avevi pensato, tipo, non lo so, Tu sì che Vales, X Factor?
1: Non è facile entrare in questi posti. Comunque proveremo a fare anche questo, insomma.
0: Perché no? Dai, secondo me invece, insomma, potresti
1: vedo che ogni
0: fare
1: giorno si
0: passi.
1: Apre una piccola porta ogni giorno, sicché piano piano.
0: Ma sì, certo, poi per chi conosce ora, lui infatti sta facendo una video diretta sulla sua pagina di Facebook, nominata al tuo nome, Massimiliano,
1: sì.
0: Provisionato. Quindi per chi lo conosce, lo sta vedendo, chi invece non lo conosce è incuriosito, si vuole cliccare, andare un po' a curiosare.
1: Beh, c'ho tanti amici, anche perché io facendo i mercati e le fiere a giro per l'Italia... E io ho girato un po' tutta l'Italia facendo il mio lavoro. Lo dico spesso: guarda, domani sono in radio, guarda, domani sono in televisione. Sicché, insomma, ci sono anche tante persone che non conosco, che insomma, che io ringrazio, che mi seguono.
0: Che ti seguono.
1: Sì.
0: No, sei una persona piacevole. A noi piaci. Perché, come diciamo sempre, io e Oreste su questo la pensiamo molto, siamo molto in sintonia. Cioè, i cantanti bravi tu ne trovi tanti. Di quelli, diciamo, del territorio, non parliamo di quelli famosi che hanno anche una spinta, diciamo, come dire, no, commerciale dietro. Però cantante bravo lo puoi trovare.
1: Certo.
0: Quello che a noi piace quando invitiamo gli ospiti è che, oltre a essere bravo, a noi ci piace l'umanità del personaggio, cioè che te rimani e sei comunque una persona pulita, pura.
1: Grazie.
0: Che comunque mantieni.
1: Grazie,
0: no, io questo lo penso, non ho nessun foglio con me, quindi io lo dico di pancia, di petto, ma Oreste non è qui, ma è come se ci fosse, ci sta ascoltando da casa, ma la pensiamo uguale. Noi abbiamo avuto degli artisti.
1: Anch'io gli voglio tanto bene, Oreste.
0: Oreste è un grande.
1: Ci siamo diventati veramente, siamo diventati grandi amici.
0: Oreste sì. Si fa, vuole bene l'orsetto, sì. L'orso buono. Però diciamo che qui abbiamo avuto anche artisti bravi, un po' spocchiosi, e qui sono venuti ma non sono tornati, perché a noi la gente un po' con la puzza non ci garbano. Quindi a noi ci piacciono noi ci chiamiamo metropolitani per un senso di, diciamo, di stare a contatto con le persone, stare nel vivo della gente,
1: certo.
0: Quindi nel popolo. Quindi un pensiero anche, se vogliamo, un po' verso il lato, diciamo, sinistro, però comunque verso i normali, i comuni.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Noi ci sentiamo e ci piaci anche per questo, non solo per il tuo aspetto artistico, ma anche per il tuo aspetto umano, che a
1: grazie.
0: Noi piace. Quindi sei piacevole anche da intervistare, sei una persona, insomma, piacevole. Quindi, bando alle ciance, mettiamo Senza Anna, pezzo che tu hai scritto.
1: Sì, ho scritto, questa l'ho fatta tutta da me, e vabbè, sono passati qualche anno, ora non so bene, 7-8 anni fa.
0: Va bene, va bene. E è dedicata a questa Senza Anna?
1: No, è un nome anonimo. Così.
0: Un nome anonimo, sì. Perché tu sei felicemente...
1: Sofferenze di vita, su questo.
0: Perché a volte lo si fa, no? I film, dici, ah, ma chi è quest'Anna?
1: No.
0: Così. A volte gli artisti...
1: Non ce l'ho mai avuta.
0: No. Non c'è mai stata un'Anna.
1: No.
0: Chi c'è nella tua vita? Come si chiama?
1: Beh, ora sto con mia moglie.
0: Che è?
1: Si chiama Mary.
0: Mary, è in collegamento, Mary? Ci sta ascoltando, Mary?
1: Penso di sì.
0: Oh, ciao Mary. Portati pure Mary la prossima volta. Potrebbe essere carino. Noi ci ascoltiamo Senza Anna e poi torniamo qui. Aspetta intanto, perché voi non lo vedete, ma... Perché quando c'è Oreste mi aiuta a far vedere a chi ci ascolta la condizione da polpo. Per fare questa cosa, va, noi ci ascoltiamo Senza Anna e torniamo qui.

0: Oh.
1: C'è stato anche il CD, hai visto?
0: E infatti, infatti, io qua vedo su YouTube, aspetta, lo rimetto, che non lo vedo, me l'ha fatta andare via, mannaggia. Mi diceva che c'era appunto il 24esima edizione del Festival delle Voci d'Oro, e questa è una compilation del 2021 dove appunto tu hai una pagina, segui una pagina YouTube. Quindi se voi andate, come ho fatto io, andate il 24esimo festival, scusate, e quindi 50 anni e dintorni, compilation del 2021. Se voi andate su YouTube come ho fatto io, andate su YouTube, mettete Massimiliano Provisionato, vi si apre, potete seguire la pagina e vi si apre tutti i pezzi che lui ha caricato, i suoi, le cover, i pezzi inediti, anche l'ultimo pezzo che presenterà domani. Al canale 77. 71. Oddio, mannaggia, canale 71,
1: Canale Italia,
0: condotto da?
1: Da Totò Lo Bosco.
0: Totò Lo Bosco.
1: La grande scena,
0: verso le 21, quindi in prima serata, canale 71, ormai io avevo il numero dell'area emiliana, ma noi, va bene, risettiamo canale 71 e poi, ovviamente, lui, immagino che dopo aver fatto, cioè, con le registrazioni, dopo a seguito caricherà anche tutto sulle sue pagine social, e quindi poi potete andarlo anche a rivedere. E quindi niente, siamo arrivati quasi al termine di questa intervista. Hai qualche oltre alla serata di domani, hai anche, non lo so, serate che devi andare a fare da qualche parte? In questo momento stai,
1: le serate di musica, te l'ho detto, non ne vado a fare. Come faccio? Col lavoro che faccio io è una vita.
0: È un po' complesso.
1: Però mi capita spesso anche di andare, insomma, dalla figlia di Little Tony, da Cristiana Ciacci in televisione. Sono stato a Italia Musica in festival. Quando mi chiamano.
0: In TV ti ho visto.
1: In diverse trasmissioni. Mi piace parecchio. E poi mi piace mettermi in gioco quando c'è dei festival.
0: Certo.
1: E quando ci sono queste cose ci vado, insomma.
0: Sì. Bello. Bello, infatti, no, deve essere una cosa bella, cioè anche confrontarsi
1: dischi,
0: con gli altri.
1: Sto preparando un'altra canzone e faremo un disco con tutte le canzoni mie ora prossimamente, non so se lo faremo quest'anno o il prossimo anno, con tutti i pezzi che ho fatto, perché sono tanti, insomma. Cerchiamo di andare sempre più avanti.
0: Piano piano, dai. Comunque è bello anche che e c'è sempre un passo in salita, un passo in crescita, quindi è proprio una scala che sale.
1: Certo, un po' di cose in radio, in televisione, bene o male da qualche parte.
0: No, certo, arrivi da qualche parte, arrivi da noi, con noi sei arrivato, a noi piaci.
1: Sono sempre qui, grazie.
0: E poi prossima volta porti anche Luigi Lo Bosco, quindi avremo anche lui, approfondiremo anche
1: Tutto
0: il mondo. Totò. L'ho chiamato Luigi. Scusate, l'età
1: ma
0: avanza.
1: Sei innamorata, me l'hai detto prima. Sei innamorata, è quello, dai.
0: No, in realtà è l'età che avanza. Dicevo, Oreste, prima che iniziano a darmi del lei. Anche a scuola mi danno del lei. Quindi, insomma, non è un buon segno, però l'età avanza. Allora, questo pezzo, che è una cover, e in realtà
1: è un pezzo di Masini,
0: a me piace tantissimo, e quindi appena ho visto un pezzo fatto da lui, una cover di Massimiliano di Marco Masini, ho detto no dai, la posso mettere, quindi ho scelto questa come chiusura dell'intervista. Ve la facciamo ascoltare subito, così dopo ci dedichiamo ai saluti con voi, con Massimiliano, e poi a tutti i ringraziamenti. Quindi vi lasciamo, tanto aspetta, perché hai scelto proprio questo pezzo?
1: No, di lui l'ho fatte tutte, l'hai scelto te, bella stronza.
0: No, ma tu, sì, ma perché hai scelto di cantare questo pezzo?
1: Bella stronza.
0: Sì.
1: L'ho fatte tutte da lui.
0: Ti piacciono tutto il genere.
1: Mi vengono bene le sue canzoni.
0: Ti piace. E quindi ce lo ascoltiamo. Vale. Ce lo ascoltiamo e ve lo facciamo sentire e torniamo tra pochissimo.

0: Mamma mia, questo pezzo. Allora, voi non lo sapete perché c'era la diretta di Massimiliano, ma è arrivata mia figlia dicendo, ascoltando questo pezzo, lei ama molto Marco Masini, e poi guarda il video, vede Massimiliano, dice, rimane a bocca aperta, faccio, non è Marco Masini, è lui, e lei, ma davvero? Quindi poi giustamente è rimasta un po', perché in effetti c'è da dire che nel video, cioè, non ti sforzi neanche quando fai quelle note
1: Sì,
0: alte.
1: mi
0: Sì,
1: sforzo.
0: però non c'hai, rimani con quel colorito molto bello, fresco, insomma, tanta roba. E
1: Sì,
0: perché
1: insomma, è una canzone
0: è una
1: difficile.
0: canzone molto difficile, cioè vaffanculo ancora peggio, che io
1: Sì.
0: a volte trovai, hai visto quando c'è il karaoke, mi piace andare, trovai una ragazza che fece questo pezzo, per me fu liberatorio buttarmi con lei, però torni a casa senza voce, perché lui c'ha veramente un timbro alto,
1: Beh,
0: e anche tu.
1: lui canta, c'ha una grossa potenza nel basso e c'ha una super potenza nell'alto. E allora riuscire a fare sia la parte bassa e sia la parte alta che fa lui è molto
0: Molto,
1: difficile.
0: infatti molti lo sottovalutano, ma invece è veramente un
1: No, è una
0: artista.
1: grande voce.
0: Sì, lo reputo
1: Non è
0: anch'io un
1: facile
0: grande
1: cantare le sue
0: artista.
1: canzoni.
0: No,
1: Che
0: no.
1: poi alla fine la gente canta sempre quelle tre o quattro, ci vorrebbe il mare.
0: Sì.
1: Ma lui ha fatto dei brani come Bella stronza e come Vaffanculo. Vaffanculo è un brano difficilissimo da cantare. Tuttavia, io l'ho provato a cantare una volta e è stato
0: No.
1: complicato anche registrarlo. Insomma,
0: Quale pezzo dicevi?
1: Vaffanculo
0: Eh no, vaffanculo è
1: è
0: difficile.
1: difficilissimo.
0: È difficile, in effetti sì. E lui, insomma, ha fatto la sua crescita anche artistica, è cambiato sicuramente rispetto a quando era giovane, però diciamo che tu
1: Sì,
0: porti
1: perché
0: in alto la bandiera.
1: c'ha anche altre persone che gli scrivono le canzoni, non c'è più quelli che gli scrivevano le canzoni.
0: Ah.
1: La vita va avanti, ha conosciuto altra gente e le
0: Certo.
1: canzoni cambiano, lo
0: Certo.
1: stile cambia,
0: Anche il genere,
1: il
0: anche diciamo
1: genere,
0: la
1: sì.
0: vita,
1: A
0: una canzone come Bella Stronza oggi non potrebbe
1: me
0: essere neanche
1: piacciono più le
0: accolta.
1: canzoni degli anni 90,
0: Anch'io concordo, e io addirittura anche gli anni 80, però questo pezzo per l'epoca di oggi non verrebbe mai accettato, verrebbe
1: Eh sì,
0: visto come una
1: è
0: canzone
1: vero.
0: stalker, invece prima era un modo diverso di vivere l'amore e le cose. Però diciamo, allora, siamo arrivati al termine di questa intervista, noi facciamo un nostro grande in bocca al lupo, ora io non so se ho fatto danno, no, forse vediamo, non lo so, boh, speriamo che non parta, facciamo così, ecco, leviamo perché ho paura che di aver schiacciato un tasto sbagliato, quindi tolgo il sottofondo, non vorrei mi partisse l'annuncio orario. Quindi,
1: Ok.
0: allora, ringraziamo intanto ti
1: Grazie a
0: ringrazio,
1: te,
0: anche a
1: grazie a
0: nome di
1: te,
0: Oreste che
1: Claudio.
0: non c'è ma ci sta ascoltando, ci ha
1: Ciao
0: fatto i
1: Oreste,
0: complimenti.
1: ciao Claudia, ciao a tutti e
0: E grazie.
1: grazie per avermi invitato, insomma.
0: No, grazie a te. Ti aspettiamo la prossima
1: Vai.
0: volta con Bosco,
1: Con Totò.
0: Totò
1: Sì,
0: Bosco. E
1: direttore
0: noi ti
1: artistico
0: facciamo
1: della televisione
0: della
1: di domani sera.
0: televisione
1: Sì.
0: di domani sera, dove tu sarai ospite a presentare questo pezzo.
1: Sì.
0: E quindi L'amore che fa male, un pezzo molto bello che se lo ascolti la prima volta ti rimane, ma se lo continui a ascoltare proprio ti rimane proprio quel tic-tac. E
1: Sì,
0: almeno a me. Fa così, come
1: credo sì.
0: i pezzi di artisti a livello mondiale che
1: Guarda,
0: hanno
1: ti dirò una
0: questo.
1: cosa che non sa nessuno. Io l'ho mandata alla redazione di Uomini e Donne, sto pezzo, dalla De
0: Sì.
1: Filippi. Sì,
0: E
1: gliel'abbiamo.
0: lo
1: Ma
0: metteranno?
1: non lo so.
0: Bellino quando
1: Sarebbe molto
0: ballano.
1: bello, però, secondo me. Ci, lì
0: Ogni
1: ci
0: tanto
1: sta.
0: lo
1: Lì
0: mettono
1: ci
0: quando mettono dei
1: starebbe.
0: pezzi quando
1: Lì ci
0: ballano.
1: starebbe bene o no?
0: Nel
1: L'amore che fa male.
0: Tronover? Assolutamente
1: L'amore che
0: sì.
1: fa
0: Bello.
1: male a uomini e donne. Sarebbe il
0: Ogni
1: massimo.
0: tanto mettono dei
1: Io gliel'ho
0: pezzi.
1: mandato, poi si starà a vedere.
0: Hai fatto benissimo. No, ma loro su questo magari incentivano anche le nuove proposte, anche perché dietro c'è Maria che, insomma, segue amici. È vero che tu, diciamo, sei un po' più grande rispetto a
1: Ci volevo
0: quei
1: andare da ragazzino, poi non ci sono mai andato.
0: ragazzi. E
1: Ci volevo
0: invece,
1: andare.
0: vedi, però puoi andare in altri posti dove invece accolgono persone, diciamo, più mature. E
1: Ora
0: quindi
1: vediamo. Intanto
0: dove
1: domani
0: andrai
1: sera
0: dopo?
1: andiamo là.
0: E intanto noi saremo lì sul
1: Va
0: canale
1: bene.
0: 71 di questo
1: Canale
0: programma,
1: Italia.
0: Canale Italia.
1: Ciao a
0: Quindi,
1: tutti e
0: ciao, grazie.
1: grazie, grazie di tutto. Ciao
0: Ciao,
1: ciao.
0: grazie a te.
1: Ciao ragazzi.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20, come sempre, il mercato dei produttori.
3: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione. Stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicultura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
2: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale, una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale.
3: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica. Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti, un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

qualcuno che non sa, più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là. Wow.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Pensa fuori dall'ordinario.
6: Pensa fuori dall'ordinario.
7: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
6: Come te.
5: Come te.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 31 minuti.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: hai sognato?
1: Che andavo a Roma.
0: No. A fare cosa, amore mio? Vabbè, giustamente, giusto, giusto.
1: Un giorno mi parti.
0: Certo, amore, che ti porto un giorno a Roma. Certo.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

Non fate come me, non fate come me, non fate come me, non fate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È l'una e 34 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.